0: Sí, bueno, estás con la inteligencia artificial.
1: Ah, amigo, bueno.
0: Pero el estribillo, que le toca ya pronto Luis al estribillo, ¿o no? Vale, es que el estribillo viene dirigido al mejor profesor de cantidad del máster.
2: Podríamos haberlo editado, pero vamos.
0: Sí, venga, si podemos, espérate, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, d